amore a me l'assedio. Questi intermezzi fan morir di degna. Vescovato secondo, non far sussurro.

conoscenza la prima volta fu barbito un sole. Mi date marito, non vado a suo io.

0: Susanna, gli angeli m'hanno nudi.
1: Lo conosci chi?
0: Domandatelo a me.